0: Quattro.
1: Let's go.
0: Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro.